0: зима.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
2: E faccio tardi pure oggi. Vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. Vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.